Gata e meritim, gata e meritim. Gata e meritim, gata e meritim. Gata e meritim, papa, gata e meritim.